0: Sono molto nervoso. So you got a 28 for Lucy if you find the 21 Lucy for the RO. Alpha Juliet 128.
1: Okay.